siamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu

0: SRF 1 am Vormittag.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.